Sarakalaw la zim Serigne Djili Mbacke yim ne Serigne Modou Bousso Dieng di Serigne Sicky Fatou Serigne Saliou Mbacke Tobek Serigne Cheikh Diagne Khalifa Dine la fofé ci Aboubul ak Abou Diouf momit di dom Sicky Fatou ci Aboubul Baye Mor Diouf di dom Sicky Fatou ci Aboubul Salif Diouf dom Sicky Fatou ci Aboubul Jama Diouf di dom Sicky Fatou ci Aboubul Sali Diop dom la wala muy rak Sicky Fatou ci ngoko ci ak Bara Diouf momit nek ci ngudjo fi di Yarba Sicky Fatou ndongo samb dom Sicky Fatou ci dindi yaay Sicky Fatou fofé ci ngaraf Soudou Diop momit nek ci ngudjo di dom Sicky Fatou Modou Sen John momit dindi yaay Sicky Fatou fofé ci ngudjo fi Bathie Pouy ci Darma dindi yaay Sicky Fatou Ngol Gueye di Max Sicky Fatou fofé ci ngeran Malik Ndiaye ci Bugul di ko Sicky Fatou Modou Ngom rek la Sicky Fatou ba Daru Tansi Ibra Fay di ko Sicky Fatou momit nek ci Nguy Ngagn Bé Daru Salam Touba di rek Sicky Fatou Debbo wala Deko Samb di soxna Sicky Fatou Gay Diouf rek Sicky Fatou ci Dara Cheikh Diouf ci Patar di rek Sicky Fatou ñom ñep ñoy yekle Fatou Ñangar Diouf gënon nañ ko xam ci Godi Diouf talata ji ñu wessu la Fatou ci Aboubul ñu denc ko ci bes fu Fatou ci Touba Bakia juroom ñaaf kat ak ñett la mon ñaan gi nak dañu ko fassena mal talata ñaaf ke fan ak ñett ci wër juin bi ñu nek fofé ci Aboubul Serigne Moussa Diagne fofé ci ndari palen Serigne Moussa Fallo ci Mbeer Maguey Sarr fi ci Dakar Thiaroy Ibra Sarr ci Barnier Modou Sarr Ndiaye maire bu commune bu Baba Garage Amar Fall dom Sicky Fatou ci ndari palen Modou Bousso Fall dom Sicky Fatou ci ndari palen Ndoumbé Sarr fofé ci cœur Ma Abdou ak Cheikh Saw Goro Sicky Fatou Touba Thiawen Saliou Ndiaye Goro Sicky Fatou ci cœur Ma Sarr Ndiaga Sarr momi di Goro Sicky Fatou ci Cheytou Fallou Sarr Touba Thiawen Elachi Modou Ndir ci Tongo Rek Rakam Badara Diouf ci ndari Gad Mbathie Diouf fofé ci Gad Niass ñom ñep ñoy yeklé Fatou soxna Assagé Sarr soxna Assagé Sarr naka demb ci Alarba ji la Fatou ci ndari palen ñu denc ko ci bes ba nako demb lañ ko denc fofé ci mbalen ñaan gi nak aljuma nako ëlëk lañ ko fassena mal fofé ci ndari palen juroom ñaar fukat ak juroom la amon Serigne Modou Lé di Serigne Sicky Fatou ci mbalen Serigne Samba Fall bom ko lo wone Sicky Fatou ci ndari palen alessa ci ndari palen badara sar ak Sicky Fatou ci ndari palen serigne moussa diouf max Sicky Fatou serigne sang fall ci touba ak rakam elachi gueye fo fe ci touba ak ñang ak rakam ala diouf ci sokanok mbollem ay rakam abdou ndour ci tiaytu ummi diop momit nek ci mbour mamoun ndiaye ci baba gara cheki rakam ngone yassine dion ci ndari palen papa gueye ci ndari palen goro sar ci touba yonu daru Modou Diagne Gueye momit nek ci ndari ndiop ñoy ak le Fatou soxna Assagé Sarr soxna Assagé Sarr alax ba demb la Fatou ci ndari palen denc nañ ko demb ci alax ba ci mbalen ñaan gi aljuma di di ñew nako ëlëk lañ koy amal fofé ci ndari palen juroom ñaaf kat ak juroom la amon Serigne Ibrahima Touré di Khalifa Serigne Cheikh Aliou Touré ci Touba Serigne Bassirou Touré Khalifa Serigne Dame Touré, Tiandam Touré, Baye Serigne Touré, Serigne Sicky Fatou, Momit Nek, Tiandam Béry, Elachi

0: mok wemu di taw ci fatou abdou karim dem serigne baram bakay mbollem jabotou soxna magge djeng serigne bakay djité fatou djité mbollem jabotou aminata djeng kabou fall momit nek ak kabou sissé serigne mbake djeng moustapha djeng ak jabotou mor djeng fofé ci mbake bawol ñoyek lé fatou soxna mbayta djop soxna mbayta djop alors ba demb la fatou touba darou fodos ñu denc koy demb touba bakia ñaan gi aljuma ëlëk lañ koy amal ci touba darou fodos djowam ben fukat ak ñaar la amone serigne muntaha mbake khalifa général kulum ci touba serigne hadi mbake khalifa amsatou mbake darou murti di serigne cheikh fatou serigne cheikh fall mbawo touba palen serigne moustapha imam mbake ci ciari mbawo baye mbay djeng momit nek ci nga xam baye cheikh fatou ma khali djeng ci ndar max cheikh fatou baye iba djeng max cheikh fatou ci ndar baye lahad djeng ak cheikh fatou ci italy mbay djeng fofé ci sante meysa adama djeng ci sante meysa cheikh mbake diop fofé ci touba daw marnan hassan kan ci touba daru salam bay sar djeng ci touba marché ndigal mbay donde djeng ci maroc serigne bar djeng fofé ci italy elachi tala djeng ci dakar refiske elachi abdoulaye diop ci dakar yembal soxna ci bo diop ci daru marnan di yaske fatou dior djeng touba musobe maxi ke fatou makhali djeng di dom ci ke fatou soxna magir diop soxna lawan ci ke fatou soxna nogay bey momi soxna lawan ci ke fatou ñeek le fatou ngouda djeng ngoude djeng alakh ba nako demb la fatou touba hopital cheikhoul khadim tay ci alhamis ci lañ koy denc bu joom ñenti waxtu joté ci touba ci jenasse nek ci daru magnan ñaan gi nak aljuma ëlëk lañ koy amal fofé ci santé meysa amone joom ben fukat ak ñent serigne ousmane diagne di khalifa serigne salihou diagne fofé ci ndombok serigne abdou fatah mbaw di khalifa serigne bassirou mbaw ci daru mbaw mam mo fall jare signe dare signe di rak ce que patou ama fall ci touba fall rak ce que patou abdou ndong ci keur lat mbissine jaba ce que patou cheikh fall ci keur lat mbissine di dom goro diop ci touba fall di dom papa diop ak mbollem jabotou yakane di dom ce que patou dam ndom mbollem jabotou ngala di rak ce que patou cheikh fall ci geydje way di rak ce que patou ibou diouf ci wakam rak ce que patou jatta diouf momit nek ci njeng di khali ce que patou amadou ka Tiongo Kare di rak ce que patou mbanik saw guy mbuna di khali ce que patou wali ndaw momit nek ci nga ras khali ce que patou sene cheikh fay ci keur mbar abdoulaye gey ci keur ganak papa fall di dom taw ce que patou daro diouf momit nek ci nga way di rak ce que patou abdou fall ci mbotal di dom taw ce que patou ibou fall ci silan di dom ce que patou jean paul fall ci silan dom ce que patou ndag ndong ci touba di rak ce que patou papa ndjay ci silan jarba ce que patou mo ndjay ak njabotam ci guymbam ñu ek le patou mori fall mori fall momé nak talata djéñu wessu le patou ci ke ganna ñu denc ko ci besba fo fe ci jagal ñaan gi dañ ko amal talata ji di ñew day depo ñaf ki fa nak ñetti ci wéru juin fo fe ci ke ganna serigne abdou sek gay khalifa mam baragay ci daru gay njambur Serigne Cheikh Baragay di Khalifa Baye Nassirou Gay di Serigne Sicky Fatou Serigne Mayor Mbaye ci Touba Souran di Nidiaye Sicky Fatou Serigne Salihou Mbaye Max Sicky Fatou Serigne Madike Tantey Kantey lañu bëggono bind waye Tantey lañu bind di Max Sicky Fatou Aladji Bado Kebe ci Kebe momit ndekte di ak mbollem jabotu Kebe mo Kantey Italie di Max Sicky Fatou Modou Kantey Touba Gede di Mac Mambay Ndjay fo feccé gëti Elachi Diallo Kébé ci Jallé nak mbollem jabotu Kébé Serigne Massamba Gueye ci ndekté Gueye ak mbollem jabotu ndekté Serigne Aliou Mbaye ak jabotu Mbayen Serigne Jaga Gueye di Gora Sicky Fatou Serigne Ousmane Kanté Max Sicky Fatou ci Mbayen Mbay Malik Sall ci Mbayen Khadim Mbay fo feccé Mbayen Abdou Kébé ci Njaxas Len nak mbollem jabotu Njaxas Len Matar Mbocc Mbayen ño yeklé Fatou Serigne Kassa Kanté Serigne Kassa Kanté alors ba djini wessu la fatou ci Angleterre new bi ñi koy xaarandi ëlëk ci aljuma ji dañ ko fassiyene den ci samedi ñaaf fukki fan ci wéru juin ci bu fukki waxto ak benn jotté fo feccu Touba Bakia ñaan git dañ ka amal ci bes ba ci Touba gëdé ñeen fu katta gërom ñaar la amone yal nako yalla yërem Serigne Muntaha Mbake Khalifa général kulumuri ci Touba Serigne Cheikh Mbake mom Serigne Abdou Hakim Serigne Bassirou Mbake mom Serigne Abdou Hakim imam ci daru salam tip Serigne Modou Khaban Mbake ci Nassou, Serigne Fallou Mbake mom Serigne Abdou Hakim, Serigne Issa Khambake mom Serigne Abdou Hakim, Serigne Mohamed mom Serigne Abdou Hakim, Mor Ngom Masson le ci Nassou, Di Bay Siki Fatou Soxna Lamba Gueye, Ya Siki Fatou Mbake Bawol, Serigne Mbake Ngom Di Mak Siki Fatou Papa Ngom Di Mak, Abdourahmane Fay ñu gën ko xam ci Baye Ndam ak mbollem ay talibé la xassay ci ke Serigne Abdou Hakim, ñoy yeklé Fatou Maguette Ngom ndongo tarbiya la won ci Touba Madiana, ñu ni ko ké nak dem ci Alakh ba ji la Fatou ci hôpital Mbake Bawol, ñu fassiyene ko den ci tay ci Alkhamis ti ci bu fukki waxtu ak ben joté ci Penchum Daru Minam, fofé lañ koy wajalé ci Penchum Daru Minam, tayit lañ koy den ci Touba Bakia ñaan git tay lañ ko fassiyene mal fofé ci Mbake Bawol jamagal ñafuké tak ñaar la amone bi muy Fatou mi ngi bayiko nak ci télé centre Mamba la jaxati Khassayit Touba ñaari bay fall Serigne Moutakha Mbake Khalifa Général Kouloumou ci Touba Seigne Nistouré ci Touba Souat Kassa Diop momit nek ci Cameroun bu Dakar Moussa Diop ci Pelendel Baba Gueye di Tayer ci Ngaye Mekhe Aïda Diop ci Ndiop Ngaye Mekhe Ndiakhat Gueye Croisement Ngundian Adama Fall fofé ci Mbar Njabotou Tala Fall ci Ngaye Mekhe Malik Ndiaye wala Malik Mbaye fofé ci Mbaye Diallo Gala Diop dom Siki Fatou ci Pelendel Cheikh Fall mécanicien le Tiangay Mekhe ñoy yeklé Fatou Sen Ndiaye Daouda Diop gënon nañ ko xam ci Ndomb Diop ñi ni Fatou na la ba demb ci Pelendel tay ci Alkhamis ci lañ koy denc ci Touba ñaan gi nak japp nañ ko samedi ji di ñew lañ ko fassena mal fofé ci Pelendel Serigne Moustapha Ndiaye ci Darou Rahman Ndiaye Tala Kanté ci Paris Ousmane Kanté momit nek ci SCAP Urbam Aladji Kassa Kanté ci Ngañar Ngañ Kanté ci Ngañar Ngañ Kanté ci Dakar Parcel Assini Unité 22 Ngañ Kanté ci Touba Ndindi Ale Kanté fofé ci Ngañar Hadam Kan ci Dakar Parcel Assini Unité 14 Modou Fall ci Thiaré sur Mer ñu ek le Fatou Serigne Yatma Kanté Serigne Yatma Kanté Alakh ba nako demb la Fatou ci Touba ñu denc ko ci Besba ci Touba Bakia ñaan gi nak ëlëk ci aljuma ji lañ koy amal ci Touba joom ñeen fu catégorum la amone ku ni wax Ale Kanté ci Ngañar mo fi andi tagge bi Serigne Thierno Diop di Khalifa Serigne Massamba Diop Sam Serigne Bassirou Diop Diouri Serigne Modou Massamba Serigne Cheikhouna Diop Khalifa Serigne Abdou Rahim Diop Serigne Aladji Diop di Khalifa Serigne Mbake Diarra Diop Serigne Moustapha Diop di Khalifa Serigne Abdou Samad Diop Hadi Mbaye dom Siki Fatou Touba Thierno Mbaye dom Siki Fatou Espagne Bassirou Mbaye di dom Siki Fatou Daru Diop Cheikh Mbaye di dom Siki Fatou ci Daru Diop Oumi Dambaye dom Siki Fatou Touba ñoy ak le Fatou Serigne Moustapha Mbaye Serigne Moustapha Mbaye ñu né demb ci Alakh ba di la Fatou ci Daru Murti ñu denc ko it demb Touba Bakia ñaan gi aljuma ëlëk lañ ko fassiyena mal fofé ci Daru Diop amon na juroom ñett fukkat ak juroom ben Serigne Bassirou Diop ci Daru Sam Aladji Ngoude 6 maire bu Ngane Diouf Aladji Ndiaw ci maire bu Pékès Mako Diop ci Dakar Boun, Papa Diop ci Touba, Bassirou Diop ci Darou Salam Ndiéné, Ami Thiam ci Kébé Mer, Ibra Ndouka Diop momit nek ci Bamako, Barama Diop ci Ndopek, Ma Diop Diop ci Sédékar, Hassan Gueye di Goro Siki Fatou ci Tiawan, Mama Tal, Goro Siki Fatou ci Mbamba Tal, Bassirou Gueye, Goro Siki Fatou ci Pikine Mor, Kébé di Dom, momit nek ci Dawa, ñoy ak le Fatou Soxna Fatou Diop Soxna Fatou Diop altine ji ñu wessu la Fatou ci da wax ñu denc ko talata je ñu wessu ci Daru Sam ñaan gi ëlla ci aljuma ji lañ koy amal fofé ci da wax gadjaga joom ñeen fu catégorum ñett la mon ku ni wax Mbaye Gueye di doom Tansiki Fatou modé ki def lettre à tagge bi Serigne Abdourahmane di Khalifa Cheikh Mbake Gaynde Fatma Serigne Abdourahmane Khalifa Serigne Cheikh Mbake Gaynde Fatma Serigne Moustapha Mohamed di Khalifa Serigne Mbake Soxna Lo Serigne Cheikh Sikap Mbake Bar Diop borom ko Siki Fatou Thierno Diop momit nek Thierno Diop ci biti Thierno Diop biti bok na ci ñi koy tagge Cheikh Moustapha Diop commerçant ci Kaolack Moustapha Diop ci Amérique mbollem Njabotou Baye Matar Diop Serigne Alassane Sey ci Mbour Serigne Barlo ci Taïf mbollem talibé nek ci Daru Salam ak ci Guerlé Mam Bousso Diakhaté wujula won Siki Fatou Murtala Diop mbollem Njabotou Ibra Biram Diop Modou Biram Diop ak Njabotou Anta Diama Diop Bathie Diop ak Njabotou Mor Biram Diop Cheikh Mbake Diop ak Njabotou Massamba Dieng Diop Sadibou Diop ak Njabotou Awa Fall Diop Ousmane Diop ak njabotou Balla Biram Diop Cheikh Fall Diop ak njabotou Ablaye Biram Diop ñoy ak le Fatou Sokhna Mbayta Diop Sokhna Mbayta Diop alakhba nako demb le Fatou Touba Daw Koudos ñu denc koy demb Touba Bakia ñaan gi aljuma ëlëk lañ kay amal ci Touba Daw Koudos juroom ben fukat ak ñaar la amone Bay Serigne Dieng ci Touba Garage Dakar di Bay Siki Fatou Serigne Sidi Sey ci Louga Nidia Siki Fatou mo mbay jox baske fatou ci dakar soxna binta kanté badian momit nek ci njaxat len ak soxna pendakan ci kébé kébé mère na kébé mère luñu bëggol na bind soxna pendakan ci kébé mère soxna dial kanté badian wala badian siki fatou soxna ndakeng mak siki fatou ba soran soxna anta kanté di mak soxna kumbalum momit nek ci mbégen di mak siki fatou soxna jaarambay ci ndek tagor siki fatou soxna bintou ciubudi gor siki fatou ci are bay si ahmadou diop ci dakar mayoro mbay ci italie ndene diop momit nek ci tungu ci soxna dior tala touba badian siki fatou soxna kumba sek touba soran soxna assougey soxna lon siki fatou soxna kumba diouf soxna siki fatou ñoy yeklé ce fatou serigne kassa kanté Serigne Kassa Kanté momé nak ñu ni alakh ba jéñu wessu fukki fan ci wéru juin la fatu ci Angleterre né bi ñi koy xaarandi ëlëk ci aljuma ji samedi lañ ko fasséné denc bu fukki waxtu ak ben jotté ci Touba Bakia ñaan gi dañ ko amal ci bës ba ci Touba gëlé ñeen fukkat ak juroom ñaar la mon yal nako yalla yërm Serigne Cheikh Mbacké mo Serigne Abou Hakim Bay Cheikh Ngom ci Nasrou Bay Siki Fatou Bay Mo Ngom ci Nasrou di Bay Bay Moustapha Ngom ci Nasrou di Bay Bay Modou Ngom momit nek ci Nasrou di Bay Siki Fatou Soxna Lamba Gueye Ya Siki Fatou ci Mbacké Bawol Serigne Mbacké Ngom di Mak Siki Fatou fofé ci Nasrou Moustapha Ngom di Mak Siki Fatou ci Nasrou Abdou Hakim Ngom di Mak fofé ci Nasrou Papa Ngom di Mak ci Nasrou Bay Maguey Diaw Mam Siki Fatou Touba ñu yekle Fatou Maguen Ngom ndongo tarbiya la won ci Touba Madina ma Touba Madina ñu ne demb ci Allah ba ji le Fatou ci hôpital Mbacké Bawol kon ñu ne ki ni wax Maguen Ngom ndongo tarbiya la won ci Touba Madina wala Touba Madina ñu ne ko ké nak demb ci Allah ba ji le Fatou ci hôpital Mbacké Bawol tay ci alxames ci lañ koy wajal ci penchum daru minam fasiyene koy denc tay Touba Bakia ñaan gi tay lañ koy amal fofé ci Mbacké Bawol jamagal ñaaf kat ak ñaar la mon li mi ngi bayiko ci télé centre Mambala jaxate xassay Touba ñaari bay fall Serigne Modou Abdoulaye Mbacké Khalifa Serigne Baskudia Serigne Fallou Kandi Khalifa Serigne Modou Kan ci Touba Kan Njagam Bay Dom Siki Fatou ci Ngaay Ndey Mbay di Dom Siki Fatou ci Ngaay Diab Mbaye dom Siki Fatou momit nek ci ndand Issa Niang di dom Siki Fatou ci Gateng Ndey Bounama Mbaye di dom ci Gateng Mati Mbaye di dom ci Gateng Aji Bada Aji Daba Niang di dom Siki Fatou ci Gateng Fatou Sini Sek di dom ci Ngaay ak Ibrahim Niang di dom ci Dakar Yembal ñoy ak le Fatou soxna Maymouna Niang talata jéñu wessu la Fatou ci ndand ñu denc ko ci bes ba ci Touba Kan ñaan gi ëlë ci aljuma ji lañ koy amal fofé ci ndand Serigne Ade Dien ci Daru Pam ak Serigne Mor Dien ci Daru Pam Serigne Ousmane Amar ci Ndiarndé Aladji Ngodé 6 maire bu Ngandiouf Modou Gueye fofé ci Ndar Sall Mbacké Sarr ci Pékès Bassirou Gueye ci Messéré Cheikh Gueye ci Messéré Youssou Gueye fofé ci Bombali Omar Badian ci Sam Dieng Mama Sen Amar Mam Gor Nguer di Dom Siki Fatou ñoy ek le Fatou moy yek le Fatou bayam bay Modou Kouranguer bay Modou Kouranguer momé nak ñu ni Fatou naltene ci Ngumba ñu denc ko talata ji ñu wessu ci Touba ñaan gi aljuma ëlëk lañ kay amal fofé ci Ngumba amak amone joom ñaaf kat ku ni wax bay Dame Dieng ci Touba Niagan mo fi andi tagge bi Dame Fay ci Touba Garage Daru Mourti bay Ndiaga Sil ci Touba Keur Wélé docteur Khadim Sil di conférencier soxna Khari Ndiaye ci Ndoukoumane Ndiaye Serigne Mourtala Ndiaye ci Touba Ndamatou Serigne Tala Koudia Ndiaye Touba Ndamatou soxna Mbène Sil ci Ndian Ndongo Amar Ndiaye rek Siki Fatou ci Touba Ndamatou soxna Khari Ndiaye di rek Siki Fatou ci Touba Keur Wélé soxna mbène ndjay rek siki patu ñu yeklé patu soxna mbène ndjay momé nak ñu ni fatuna allah ba nako demb ci touba daru khadim dañ ko wajal tay ci alhamis ci bu fukke waxtu ak ben ci tay ci touba umul wahab fasiyene ko yit den ci tay touba baqiya lepp dañ ko yamale tay ci aju alhamis ci touba daru khadim jom ñett fukke at ak grom ben la amone serigne mustapha kuma ngalik ak mbollem jabotam Eliman Kuma, chef de village Tchangalik, Ela Chigot Sarek, Mbolem Djabotam Tchangalik, Abdoulaye Mbawak Djabotam Tchangalik, Ndiaylo ak Mbolem Djabotam Tchangay Ngay, Ndiaga Ngay ak Mbolem Djabotam Tchangalik, Ela Chingom ak Djabotam Tchangalik, Ousmane Bay Tchangalik, Mo Khouma Tcha Parcel Aseni, Mama Ngay Tcha Touba Abdou Fall Tchangalik, Ali Ndiaye Touba, Tala Fall Bom Keur Siki Fatou Tchangalik, ñoy yeklé Fatou Aïcha Ndiaye Aïcha Ndiaye Allah ba djey ñu wessu nako demb ci Allah ba djila Fatou Tchangali ñu fasiyene ko den ci tay ci alhamis ci ci Touba Baqiya bu fukki waxto ak ben joté ñaan gi nak japp nañ ko aljuma ëlëk lañ koy amal fofé Tchangali amon na juroom ben fukki at bi muy Fatou Serigne Moustapha Mbacké Khalifa Général Kouloumou ci Touba Serigne Moustapha Ndiaye Serigne Siki Fatou Baye Ngagne Seno Kanté Maxike Fatou Tchanganyakh Bay Kassa Kanté Maxike Fatou Tchanganyakh Aladji Tala Kanté Maxike Fatou Tcha France Ale Kanté Dirak Tchanganyakh Ndjuga Kanté Dirak Tcha Espagne Ngagne Kanté Dirak Maxike Fatou Tcha Touba Ndindi Ibra Fall Dirak Tcha Italie Anta Kanté Momi Dirak Tcha Dakar Adama Kanté Dirak Tcha Touba Souad ñoy yek le Fatou Aladji Yatma Kanté Aladji Yatma Kanté dem ci Allah ba jël Fatou Touba Daru Mahnam ñu denc ko ci besbe ci Touba Baqiya ñaan gi ëlëk ci aljuma ji lañ koy amal ci Touba Daru Mahnan juroom ñen fi kat ak ñett la amone Serigne Sam Diop ci Daru Sam Serigne Modou Lum di goor ci Fatou ci Touba Soxna Ndiaye di goor ci Thiès Mambu Sombeng di goor ci Thiès Serigne Modou Penda Ndiaye di ni jaay ci Fatou ci Ndigal ak Serigne Cheikh Ounay Ndiaye di jaay ci Fatou Touba Soxna Kumba Ndiaye ba jël ci Fatou Touba Baye Ibrahim Ndiaye di baye ci Touba Gede Soxna Mati Diagne di yaay ci Touba Ndey Ndiaye rak la Siki Fatou Touba Ousseynou Lum borom keur la won Siki Fatou ci Thiès ñoy yeklé Fatou Fatou Ndiaye dem ci Allah ba jël Fatou ci Thiès tay ci alxamis ci lañ koy denc bu fukki waxtu joté ci Touba Baqiya ñaan gi ëlëk ci aljuma ji lañ koy amal ci Thiès quartier Medina Tall quartier Medina Fall Tali bu bes kon daanu ko defal ñaan gi ëlëk ci aljuma ji ci Thiès quartier Medina Fall ci Tali bu bes quartier Medina Tall Talibou Bess amone fanweri ak ñett Serigne Moustapha Mbacké Khalifa Général Kouloumou ci Touba Aladji Abdoulaye Mbaye père fofé ci père Abdou Gueye ci Medina Gounass Cherif Gadio ci momit nek ci Ndianiok Mor Kumba Badian ci Goussas ci Gounass Papa Diouf ci Dakar Pikin Talibou Mak Jemb Diar ci Touba Marché Mambinta Baye Modou Dia ci Touba Konis Ndioga Mbaye Gueye di dom taw Siki Fatou moy tagay yayam soxna fatou diop altine ji ñu wessu la fatou ci da wax ñu denc ko talata je ñu wessu ci daaw sam ñaan gi ëlëk ya juma ji lañ koy amal fofé ci da wax gadjaga juroom ñen fi kat ak juroom ñett la mon ndiasse lalo ci touba ndiaga gey ci mbacke kadjo cheikh abdullo ci ndiarem cheikh kuma momit nek ci ngalagne baye serigne ndjay ci khatar serigne abdourahman si ci khatar Touba Ndiaye ci Khatar Moussa Ndiaye di Maxike Fatou ci Khatar ak Papa Ndiaye Maxike Fatou ci Khatar Cheikh Mbacké Ndiaye ci Khatar Gora Si ci Khatar Hadim Ndiaye ci Touba Yana An ci Khatar Beyti Diop ci Khatar Mam Gorsi ci Khatar ak Tal Khiri Khouma ci Touba Bati Ndiaye Maxike Fatou ci Maris Ahmad Ndaw ci Khatar Modou Gadjaga ci Guédiaway Morlo ci Guédiaway ñu yeklé Fatou Aïcha Ndiaye Aïcha Ndiaye alors ba demb la Fatou Tchangali ñu fasiyene ko denc tay ci alxamis ci Touba Baqiya bu fukki waxto ak ben joté ñaan gi nak japp nañ ko ëlëk ya juma ji lañ koy amal fofé Tchangali juroom ben fukki at la mon Serigne Bassirou Diop jëw ñu Serigne Modou Massamba Baye Abdou Mbaye fofé ci Koudiane Baye Serigne Morsek ci Tchékène Thierno Mbaye ci Touba Ndamatou Abdou Wahab Sek Touba Soxna Fati Hassane Fall soxna la won Siki Fatou ci Daru Diop yaay soxna Diop soxna la won Siki Fatou Daru Diop soxna Asta Diop soxna Siki Fatou Daru Diop soxna Ami Diop soxna la won Siki Fatou Daru Diop Ibrahim Bay di Dom ci Mbour ñoy yeklé Fatou Serigne Moustapha Mbaye Serigne Moustapha Mbaye Allah ban ko demb la Fatou ci Daru Mourti ñu denc ko it demb Touba Bakia ñaan gi ëlëk ya juma di lañ kay amal ci Daru Diop amona jom ñett fukat ak juram ben Serigne Babacar Si Mansour Khalifa Général étudiant ci Tiwawan Serigne Mata Ndiaye ci Ñawañ Ndiaye Serigne Abdoulaye Ndiaye ci Ñawañ Bay Papa Sek ak mbollem jabotu ci Kenn ci Palmeo Doudou Siss ak Njabotou Siss Abdou Khadir Fall ak Njabotou Palen Abdou Aziz Mboub di Gor Sikke Fatou ci Ndande Ousmane Mboub di ngon ka xam ci Galle Gor Sikke Fatou ci Ndande mbollem Njabotou Mbouben ci Ndande mbollem Njabotou Nyangene ci Gateng ñoy ak le Fatou soxna Maymouna Niang soxna Maymouna Niang talata je ñu wessu la Fatou ci Ndande ñu denc ko ci Besba ci Touba Kan ñaan gi ëlëk ya juma ji lañ kay amal fofé ci Ndande Serigne Daoud Dien mu ndaw ci Daru Pam Mati Dieng Touba Ngene Fatou Ndong ci Palen Nabu Ndong fofé ci Daru Dien Gas Nguer ci Ngumbama Nogay Nguer fofé ci Ngumbama Fatou Cheikh Nguer Ousmane Nguer ci Ngumbama Ndey Njoba Nguer momit nek ci Gaddafé Sidi Bara Dieng ci Sam Dieng Maguette Sey ci Touba soxna 6 soxna lon ci Fatou ci Ngumbama soxna ndey ndjay soxna lon sikke fatou touba ndey nger dom sikke fatou modi ki def tagge bi moy tagge bayam bay modou koura nger bay modou koura nger nak altine ji ñu wessu la fatou ci ngumbalu denc ke ci talata ja ci touba ñaan gi nak le kadjuma ji lañ kay amal ci ngumbama jom ñaaf kat lamon bay dam jeng ci touba ñaagan mo fi andi lettre tagge bi Serigne Matar Karé mu mak ci Touba garabi Serigne Ibra Njoba Sil Goro Sikke Fatou Mam Xare Ndiaye di Goro Sikke Fatou Momi Sil Goro Sikke Fatou Dan Ndiaye Nidiaye Sikke Fatou Touba Keur Welé Sodo Magge Ndiaye rek Sikke Fatou Mata Karé mu ndaw dom Sikke Fatou Touba Daru Khoudos Newga Touba Daru Khoudos Newya Modou Dieng di dom Sikke Fatou Touba Merina Sodo Dieng di dom Touba Marché Okas Ablaye Karé di dom ci Touba Daru Tansil ñoy ak le Fatou soxna mbenn ndiaye Allah ba demb la Fatou ci Touba Daru Khadim ñu fassiyene ko wajal tay ci alxames ci bu fukki waxto ak benn jotté ci ancien jenasaye fassiyene ko it denc ci Touba Bakia lepp dañ ko yamale tay ci alxames ci Touba Daru Khadim joom ñett fukkat ak gam benn la amon tala ci am ci Dakar yembal Matar Gueye ci Mbour Fatou Sey ci Mbour Aban Kan di rak Sikke Fatou parcelle Aseni Issa Kanté rak Sikke Fatou ci Dakar parcelle Aseni Dam Kan rak Sikke Fatou ci France Diek Fall rak Sikke Fatou ci Dakar parcelle Aseni Tala Kanté dom Sikke Fatou Italie Awa Kanté dom Sikke Fatou Italie Issa Kanté di dom ci Italie Ndiawa Kanté di dom ci Touba Thiawen Ndey Kanté di dom ci Italie Tola Kanté di dom ci Touba Daru Marnan ñoy Clé Fatou Aladji Yatma Kanté Aladji Yatma Kanté demb ci Allah ba jël Fatou Touba Daru Marnan ñu fassiyene denc nañ ko ci bes ba ci Touba Bakia ñaan gi ëlëk ya juma ji lañ kay amal ci Touba Daru Marnan joom ñeen fi kat ak ñett lamon
1: Radio Sénégal International 92.5